l'orecchio della gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa